0: No veng, venge shumo.
1: Sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira, sira